0: Ma... Un giorno qualcuno ti chiederà:
1: cosa pensi dell'amore?
2: Amore.
0: Amore.
1: Apri il tema, Sergio.

ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare!

dauci le re sotto il cielo di rame. C'erano

C'erano sette fili di canapa e una vele da uccidere sotto il cielo di rame. C'erano sette medici a tavola e un amore già anemico, dissanguato, per strada.

Unirò sette fili ed ero perduto. Unirò sette fili e sarò perduto. Unirò sette fili e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò perduto.

We got news.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente.

0: Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? D'arancia siciliana.
1: La macchina del tempo, la macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

Ucraina, l'aereo di Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone durante il decollo dalla Moldavia. Trump, dopo il colloquio con Putin, vuole un accordo. Escalation nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane, Teheran risponde colpendo obiettivi americani, petrolio e gas volano, borsa europea in forte calo, Germania scontro durissimo tra Merz e AfD al Bundestag, il cancelliere annulla la telefonata con Trump dopo le parole del presidente americano a sostegno dell'ultradestra, legge elettorale, tensione nella maggioranza sulle preferenze, Forza Italia avverte, così salta la legge, scontro politico anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Stragi di mafia, Giovanni Brusca torna sui presunti rapporti tra Cosa Nostra e Berlusconi, Barbara Berlusconi commenta, teoremi senza prove, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo è il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
2: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre due unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i 79 euro, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
1: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia, Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
2: Veniamo in Italia con la politica. La legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna uno scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata a 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta attenzione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
1: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid, in Champions vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahçe e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
1: Tennis. Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 6:02.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 11 settembre si festeggia San Diomede Martire. Il proverbio del giorno è: quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla luna in leone che continua a sostenervi, carisma, autostima e buon umore la fanno da padroni. Dal pomeriggio molto lavoro in corso. In ambito finanziario farete bene a tenervi alla larga da situazioni un po' rischiose e anche azzardate.
2: Toro, per il mondo è una data infausta e con la luna in quadrato la mattinata si preannuncia pesante anche per voi. Migliora nel pomeriggio, occorre tirar fuori le unghie, specie se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva.
1: Gemelli, al mattino la luna vi sorride, incontri piacevoli, riuscite nella prova di studio e nei colloqui di lavoro. Nel pomeriggio focus sui doveri, ambizioni e progetti, ma state alla larga dalle esagerazioni. Troppa carne al fuoco diventa un arrosto.
2: Cancro, siete in una posizione forte e solida e possedete la fiducia necessaria per mettere a frutto le cose che avete appresso. È il momento di agire. Esorcizzate le difficoltà operando con decisione e seguendo una strategia che non lascia niente al caso.
1: Leone, pomeriggio plumbeo con la luna afflitta da Saturno che complica la vita domestica e sottrae senso pratico. Evitate le dispute, fate un bel respiro. L'energia è forte, ma specie in famiglia siete suscettibili e poco malleabili. Raddoppiate la pazienza.
2: Vergine, muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti. Agendo sull'impulso potreste sbagliare la valutazione. Per metter fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi.
1: Bilancia, una spesa legata alla casa spesa sul bilancio, ristrutturazione, cambi di arredo, acquisto di elettrodomestici. Muovetevi con i piedi di piombo. Mattinata all'insegna del buon umore, grandi energie creano una bella sintonia nel gruppo di colleghi.
2: Scorpione, mattinata nebulosa sotto l'occhio vigile e critico di un superiore indisponente che mina l'autostima e la vostra fiducia nella saggezza del destino. Al più presto il cielo vi libererà dall'ingombrante presenza di Saturno e dalle relative seccature.
1: Sagittario, svegliarsi con la sensazione di avere davanti una giornata esaltante non ha prezzo, specie prevedendo che nel pomeriggio cambierete idee, fino a che la luna e il leone avanzate con un passo sicuro. Sbrigate in mattinata ciò che vi sta a cuore.
2: Capricorno, divergenza in atto sia nel privato che nella professione? Frenate l'orgoglio e ascoltate il punto di vista altrui. Sarà un arricchimento di opportunità. Affrontate la questione con meticolosa cura, pianificando tutto nei minimi dettagli, viaggi compresi.
1: Acquario, la quadratura di Saturno alla Luna non passa inosservata. Siete a corto di energie e un piccolo ostacolo appare insormontabile come una montagna. Il mondo ce l'ha con voi e voi, di rimando, ce l'avete col mondo. Ma cosa vi avranno fatto tutti?
2: Pesci, state sudando sette camicie per portare a termine in tempo utile la consegna del lavoro. Questo alto senso del dovere vi fa molto onore. La professione oggi va in scena non stop. Faticate come matti e a casa la sera trovate musi lunghi. Che fatica!
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ucraina, l'aereo di Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone durante il decollo dalla Moldavia. Trump, dopo il colloquio con Putin, vuole un accordo. Escalation nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane, Teheran risponde colpendo obiettivi americani, petrolio e gas volano, borse europee in forte calo, Germania, scontro durissimo tra Merz e AfD al Bundestag, il cancelliere annulla la telefonata con Trump dopo le parole del presidente americano a sostegno dell'ultradestra. Legge elettorale, tensione nella maggioranza sulle preferenze, Forza Italia avverte, così salta la legge. Scontro politico anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Stragi di mafia, Giovanni Brusca torna sui presunti rapporti tra Cosa Nostra e Berlusconi. Barbara Berlusconi commenta, teoremi senza prove. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo è il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
2: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79. Tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
1: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia, Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
2: Veniamo in Italia. Con la politica, la legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna uno scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta attenzione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
1: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. A 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal e Azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Dopo le 2 sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid in Champions, vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
1: Tennis,

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 11 settembre si festeggia San Diomede Martire. Il proverbio del giorno è: quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla luna in leone che continua a sostenervi, carisma, autostima e buon umore la fanno da padroni. Dal pomeriggio molto lavoro in corso. In ambito finanziario farete bene a tenervi alla larga da situazioni un po' rischiose e anche azzardate.
2: Toro, per il mondo è una data infausta e con la luna in quadrato la mattina si preannuncia pesante anche per voi. Migliora nel pomeriggio, occorre tirar fuori le unghie, specie se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva.
1: Gemelli, al mattino la luna vi sorride, incontri piacevoli, riuscite nella prova di studio e nei colloqui di lavoro. Nel pomeriggio focus sui doveri, ambizioni e progetti, ma state alla larga dalle esagerazioni. Troppa carne al fuoco diventa un arrosto.
2: Cancro, siete in una posizione forte e solida e possedete la fiducia necessaria per mettere a frutto le cose che avete appresso. È il momento di agire, esorcizzate le difficoltà operando con decisione e seguendo una strategia che non lascia niente al caso.
1: Leone, pomeriggio plumbeo con la luna afflitta da Saturno che complica la vita domestica e sottrae senso pratico. Evitate le dispute, fate un bel respiro. L'energia è forte, ma specie in famiglia siete suscettibili e poco malleabili. Raddoppiate la pazienza.
2: Vergine, muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti. Agendo sull'impulso potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi.
1: Bilancia, una spesa legata alla casa spesa sul bilancio, ristrutturazione, cambi di arredo, acquisto di elettrodomestici, muovetevi con i piedi di piombo. Mattinata all'insegna del buon umore, grandi energie creano una bella sintonia nel gruppo di colleghi.
2: Scorpione, mattinata nebulosa sotto l'occhio vigile e critico di un superiore indisponente che mina l'autostima e la vostra fiducia nella saggezza del destino. Al più presto il cielo vi libererà dall'ingombrante presenza di Saturno e dalle relative seccature.
1: Sagittario, svegliarsi con la sensazione di avere davanti una giornata esaltante non ha prezzo, specie prevedendo che nel pomeriggio cambierete idee, fino a che la luna e il leone avanzate con un passo sicuro. Sbrigate in mattinata ciò che vi sta a cuore.
2: Capricorno, divergenza in atto sia nel privato che nella professione? Frenate l'orgoglio e ascoltate il punto di vista altrui. Sarà un arricchimento di opportunità. Affrontate la questione con meticolosa cura, pianificando tutto nei minimi dettagli, viaggi compresi.
1: Acquario, la quadratura di Saturno alla Luna non passa inosservata. Siete a corto di energie, un piccolo ostacolo appare insormontabile come una montagna. Il mondo ce l'ha con voi e voi, di rimando, ce l'avete col mondo. Ma cosa vi avranno fatto tutti?
2: Pesci, state sudando sette camicie per portare a termine in tempo utile la consegna del lavoro. Questo alto senso del dovere vi fa molto onore. La professione oggi va in scena non stop. Faticate come matti e a casa la sera trovate musi lunghi. Che fatica!
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Stati Uniti, Trump promette $5,000 ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. Legge elettorale, la maggioranza si ricompatta sulle preferenze, boccia l'emendamento del PD, via libera a capi di lista bloccate fino a 3 preferenze. Il caso Ranucci, Walter Lavitula resta in carcere, confermata l'aggravante del metodo mafioso, verifiche anche sui suoi affari in Africa. È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando fu uccisa dall'Ndrangheta. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto per contrastare la nuova spinta dell'inflazione legata al caro energia. Sport, Champions League, esordio da sogno per il Como che travolge l'Ipsia 4-1, Roma fermata sull'1-1 dalla Fenerbahce. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm di novembre. L'annuncio durante la convention del partito a Dallas con un discorso durato quasi 2 ore. Fateci finire il lavoro, ha detto Trump, proponendo quello che ha definito un dividendo per gli americani, una misura che avrebbe un costo superiore ai 1.300 miliardi di dollari e che potrebbe sollevare anche questioni legali legate alle norme federali sul voto. Durissimo l'attacco dei democratici, vuole comprare il voto. Parlando invece della guerra in Iran, Trump ha detto di non avere rimpianti e che potendo tornare indietro agirebbe nello stesso modo.
2: La politica italiana, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia al Senato la proposta del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Protesta delle opposizioni in aula, vi libera invece all'emendamento unitario del centrodestra, previsti i capilista bloccati, la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
1: Il caso Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame conferma la misura cautelare nei confronti dell'ex direttore dell'Avanti, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Confermata anche l'aggravante dal metodo mafioso. Dall'inchiesta della Procura di Roma emergono inoltre presunte cancellazioni nelle chat tra Lavitola e Ranucci relative a conversazioni venute prima e dopo l'attentato. Gli investigatori approfondiranno anche gli affari di Lavitola in Africa. La difesa annuncia ricorso in Cassazione.
2: È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando venne assassinata nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco, padre di Denise, dopo aver denunciato uomini e dinamiche della 'ndrangheta. Denise, che aveva vissuto per anni sotto protezione insieme alla madre, si era lanciata domenica dal palazzo nel quale viveva ad Ariccia, in provincia di Roma. È morta in ospedale dopo 4 giorni. La sua esistenza era stata profondamente segnata dall'assassinio della madre e dal successivo percorso giudiziario contro i responsabili.
1: Veniamo all'economia. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La decisione punta a contrastare la nuova pressione sull'inflazione provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Secondo le associazioni dei consumatori, la stretta potrebbe tradursi in un aumento delle rate mensili di mutui e prestiti fino a 25 euro. La presidente della BCE, Christine Lagarde, spiega che la decisione è stata unanime e ribadisce l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. L'economia dell'Eurozona, aggiunge Lagarde, si è comunque dimostrata resiliente allo shock energetico.
2: La pagina sportiva, il calcio, esordio da sogno in Champions League per il Como. La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvica, Diao e Perrone. Pareggio invece per Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
1: La pallavolo parte con una vittoria netta all'Europeo maschile dell'Italia. Nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri battono la Svezia 3-7-0. Il maltempo ha ritardato l'inizio e provocato diverse interruzioni, ma i campioni del mondo in carica si sono imposti 25-22, 25-21 e 25-17. Per Giannelli e compagni, prossimo appuntamento sabato a Modena contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Venerdì certamente non possiamo mancare noi a portarvi questa ventata di tecnologia. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, anche oggi state comodi perché ci sarà tanta musica che è un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Poi la cosa importante che ci siamo noi ancora a svelarvi tante novità di questo mondo veramente, diciamo, anche affascinante e curioso.

Si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, seguiteci perché oggi sarà una trasmissione davvero importante, incentrata soprattutto sull'economia e la società digitale da qui ai prossimi anni. Si parla sempre di crisi del modello ad supported e anche l'ascesa dei micropagamenti, un po' come si evolverà il modello economico storico del web, che è basato sulla gratuità dei contenuti in cambio della proliferazione pubblicitaria dell'utente. Sta mostrando ormai delle crepe profonde, perché l'aumento dei sistemi di blocco del tracciamento, la fine dei cookie, diciamo, di terze parti, e anche la saturazione della pubblicità a display hanno spinto molti editori e creatori a creare delle alternative sostenibili. Ecco, quindi noi in questo periodo assistiamo all'ascesa di piattaforme che sono basate su micropagamenti trasparenti, abbonamenti diretti come Substack o piattaforme di membership. Quindi gli utenti, ecco, dimostrano una crescente disponibilità a pagare delle piccole quote mensili pur di poter accedere a contenuti verificati, privi quindi di clickbait e senza banner invasivi, segnando un po' anche il passaggio verso un web più etico e un web di qualità. Ecco, quindi si partirà veramente alla ricerca di nuove forme per le aziende per poter pubblicizzare i loro prodotti. Come si evolverà da qui ai prossimi anni questa cosa?

0: E dopo la musica, amici, noi andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di protocolli decentralizzati, perché sta nascendo, diciamo, una rete aperta, o forse, ecco, una rinascita, perché dopo un quindicennio, diciamo, che è stato caratterizzato dal monopolio dei grandi ecosistemi chiusi, cosiddetti Walled Garden dei giganti tech, sta emergendo un forte movimento di ritorno alle origini aperti di internet, attraverso quindi l'adozione di protocolli di federazione come ActivityPub e ATP Protocol. Quindi l'esperienza dei social media si sta un po' sganciando dalla singola azienda. Sì, perché un utente oggi può creare un proprio profilo su un server autonomo ed essere quindi in grado di interagire, seguire ed essere seguito da persone che sono presenti su piattaforme diverse, esattamente un po' come avviene da sempre con le mail. Ecco, questo approccio quindi garantisce la portabilità dei propri follower e dei dati personali, eliminando anche il rischio di rimanere intrappolati nelle decisioni unilaterali di una singola piattaforma aziendale. Insomma, uno si crea una specie di social tutto suo. E sì, l'era dell'internet aperto che sta tornando.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Venerdì 11 settembre si festeggia San Diomede Martire. Il proverbio del giorno è: quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, grazie alla luna in leone che continua a sostenervi, carisma, autostima e buon umore la fanno da padroni. Dal pomeriggio molto lavoro in corso. In ambito finanziario farete bene a tenervi alla larga da situazioni un po' rischiose e anche azzardate.
3: Toro, per il mondo è una data infausta e con la luna in quadrato la mattina si preannuncia pesante anche per voi. Migliora nel pomeriggio, occorre tirar fuori le unghie, specie se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva.
2: Gemelli, al mattino la luna vi sorride, incontri piacevoli, riuscite nella prova di studio e nei colloqui di lavoro. Nel pomeriggio focus sui doveri, ambizioni e progetti, ma state alla larga dalle esagerazioni. Troppa carne al fuoco diventa un arrosto.
3: Cancro, siete in una posizione forte e solida e possedete la fiducia necessaria per mettere a frutto le cose che avete appresso. È il momento di agire. Esorcizzate le difficoltà operando con decisione e seguendo una strategia che non lascia niente al caso.
2: Leone, pomeriggio plumbeo con la luna afflitta da Saturno che complica la vita domestica e sottrae senso pratico. Evitate le dispute, fate un bel respiro. L'energia è forte, ma specie in famiglia siete suscettibili e poco malleabili. Raddoppiate la pazienza.
3: Vergine, muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti. Agendo sull'impulso potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi.
2: Bilancia, una spesa legata da casa spesa sul bilancio, ristrutturazione, cambi di arredo, acquisto di elettrodomestici, muovetevi con i piedi di piombo. Mattinata all'insegna del buon umore, grandi energie creano una bella sintonia nel gruppo di colleghi.
3: Scorpione, mattinata nebulosa sotto l'occhio vigile e critico di un superiore indisponente che mina l'autostima e la vostra fiducia nella saggezza del destino. Al più presto il cielo vi libererà dall'ingombrante presenza di Saturno e dalle relative seccature.
2: Sagittario, svegliarsi con la sensazione di avere davanti una giornata esaltante non ha prezzo, specie prevedendo che nel pomeriggio cambierete idea fino a che la luna e il leone avanzate con un passo sicuro. Sbrigate in mattinata ciò che vi sta a cuore.
3: Capricorno, divergenza in atto sia nel privato che nella professione? Frenate l'orgoglio e ascoltate il punto di vista altrui. Sarà un arricchimento di opportunità. Affrontate la questione con meticolosa cura, pianificando tutto nei minimi dettagli, viaggi compresi.
2: Acquario, la quadratura di Saturno alla Luna non passa inosservata. Siete a corto di energie, un piccolo ostacolo appare insormontabile come una montagna. Il mondo ce l'ha con voi e voi, di rimando, ce l'avete col mondo. Ma cosa vi avranno fatto tutti?
3: Pesci, state sudando sette camicie per portare a termine in tempo utile la consegna del lavoro. Questo alto senso del dovere vi fa molto onore. La professione oggi va in scena non stop. Faticate come matti e a casa la sera trovate musi lunghi. Che fatica!
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
11: Ehi, Bugs!
12: Che succede, amico?
11: Parla del film!
12: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
11: E adesso?
12: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
11: Due biglietti e 8 popcorn!
12: Esagerato come sempre.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No!
14: Amori e incantesimi 2, al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
9: E andiamo ancora avanti, amici, non potevamo dire di no a un brano del genere, infatti ce lo siamo ascoltati fino all'ultima nota. Adesso volevo parlarvi di un po' quello che ogni giorno subiamo, anche noi, il sovraccarico informativo. Sta tornando di moda, diciamo, soprattutto fra le aziende, il minimalismo digitale, in risposta un po' alla notifica, diciamo, permanente, al flusso ininterrotto di brevi video progettati per catturare l'attenzione che sta, diciamo, crescendo, sì, con una forte reazione, diciamo, culturale ed ergonomica nota come il minimalismo digitale. Quindi non si tratta, ecco, di rifiutare la tecnologia, ma un po' di riprogettarla per renderla uno strumento al servizio dell'uomo, come dovrebbe essere, quindi non una fonte di distrazione cronica. Si sta diffondendo l'uso del Dumb Phone, ovvero i telefoni essenziali che permettono solo le chiamate e messaggi, un po' come avevamo con i nostri vecchi Motorola o il Nokia. L'adozione, diciamo, di schermi ad inchiostro elettronico, i cosiddetti e-ink, che servono per la scrittura, il lavoro d'ufficio e l'impostazione di limiti rigorosi sull'architettura delle notifiche. Dovete sapere che ci sono aziende tech molto avanzate che stanno un po' adeguando i propri sistemi operativi introducendo la modalità di disintossicazione digitale sempre più avanzata, quindi molto più fluidi, molto meno arzigogolati, ecco questa parola, e anche forse più puliti anche dal punto di vista grafico.

0: out of it.
1: E torniamo ancora nel futuro, amici, perché in questa puntata voglio parlarvi anche di robotica, che ha compiuto un salto evolutivo fondamentale. Avete visto che cosa hanno fatto in Cina ultimamente questi robot, che addirittura correvano, saltavano da fermi circa 2 metri in altezza. Pensate, ecco, è un salto, come dicevo, proprio fondamentale, anche con il passaggio dai bracci meccanici fissi e ingabbiati ai robot umanoidi bipedi, che sono in grado di muoversi negli stessi spazi progettati per gli esseri umani. Beh sì, sono equipaggiati con mani pluriarticolati, visori stereoscopici ad alta risoluzione, intelligenza artificiale, quindi permettono anche loro di agire in autonomia. Questi nuovi robot industriali sono in grado di sollevare dei carichi, smistare pacchi nei magazzini di logistica e svolgere dei compiti di montaggio ripetitivi a fianco degli operai. Ecco, è un'introduzione, diciamo questa, dei robot in azienda, che non solo punta ad azzerare gli infortuni sul lavoro nelle mansioni magari quelle più gravose, ma apre qui chiaramente un dibattito profondo sulla riqualificazione della forza lavoro umana e sulla necessità di riformare, diciamo, i percorsi di formazione professionale a livello globale. Quindi l'umano che cosa farà? Diciamo, non servirà più? Beh, sicuramente ci sarà una riduzione, questa bisognerà aspettarsela, però sicuramente l'essere umano andrà proprio a controllare, diciamo, questi robot umanoidi che non facciano tanto casino, insomma, anche perché con l'intelligenza artificiale sì, vengono addestrati, però ecco, ci potrebbe essere sempre un bug, qualcosa magari che potrebbe interferire proprio con il loro operato, e qui l'intervento umano diventa indispensabile.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: È stato bello anche oggi essere qua con voi. L'appuntamento con Radio Web che termina, e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io mi fermo, vi ringrazio per l'ascolto prestato. Da Maurizio Rossi è tutto. Ci ritroveremo insieme con il nostro magazine Radio Web lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto vi auguro di trascorrere un buon fine settimana.
7: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più cruel sole, ma nella

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 11 settembre si festeggia San Diomede Martire. Il proverbio del giorno è: quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla luna in leone che continua a sostenervi, carisma, autostima e buon umore la fanno da padroni. Dal pomeriggio molto lavoro in corso. In ambito finanziario farete bene a tenervi alla larga da situazioni un po' rischiose e anche azzardate.
2: Toro, per il mondo è una data infausta e con la luna in quadrato la mattina si preannuncia pesante anche per voi. Migliora nel pomeriggio, occorre tirar fuori le unghie, specie se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva.
1: Gemelli, al mattino la luna vi sorride, incontri piacevoli, riuscite nella prova di studio e nei colloqui di lavoro. Nel pomeriggio focus sui doveri, ambizioni e progetti, ma state alla larga dalle esagerazioni. Troppa carne al fuoco diventa un arrosto.
2: Cancro, siete in una posizione forte e solida e possedete la fiducia necessaria per mettere a frutto le cose che avete appresso. È il momento di agire, esorcizzate le difficoltà operando con decisione e seguendo una strategia che non lascia niente al caso.
1: Leone, pomeriggio plumbeo con la luna afflitta da Saturno che complica la vita domestica e sottrae senso pratico. Evitate le dispute, fate un bel respiro. L'energia è forte, ma specie in famiglia siete suscettibili e poco malleabili. Raddoppiate la pazienza.
2: Vergine, muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti. Agendo sull'impulso potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi.
1: Bilancia, una spesa legata alla casa spesa sul bilancio, ristrutturazione, cambi di arredo, acquisto di elettrodomestici, muovetevi con i piedi di piombo. Mattinata all'insegna del buon umore, grandi energie, creano una bella sintonia nel gruppo di colleghi.
2: Scorpione, mattinata nebulosa sotto l'occhio vigile e critico di un superiore indisponente che mina l'autostima e la vostra fiducia nella saggezza del destino. Al più presto il cielo vi libererà dall'ingombrante presenza di Saturno e dalle relative seccature.
1: Sagittario, svegliarsi con la sensazione di avere davanti una giornata esaltante non ha prezzo, specie prevedendo che nel pomeriggio cambierete idee fino a che la luna e il leone avanzate con un passo sicuro. Sbrigate in mattinata ciò che vi sta a cuore.
2: Capricorno, divergenza in atto sia nel privato che nella professione? Frenate l'orgoglio e ascoltate il punto di vista altrui. Sarà un arricchimento di opportunità. Affrontate la questione con meticolosa cura, pianificando tutto nei minimi dettagli, viaggi compresi.
1: Acquario, la quadratura di Saturno alla Luna non passa inosservata. Siete a corto di energie e un piccolo ostacolo appare insormontabile come una montagna. Il mondo ce l'ha con voi e voi, di rimando, ce l'avete col mondo. Ma cosa vi avranno fatto tutti?
2: Pesci, state sudando sette camicie per portare a termine in tempo utile la consegna del lavoro. Questo alto senso del dovere vi fa molto onore. La professione oggi va in scena non stop. Faticate come matti e a casa la sera trovate musi lunghi. Che fatica!
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.

0: Stati Uniti, Trump promette $5,000 ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. Legge elettorale, la maggioranza si ricompatta sulle preferenze, boccia l'emendamento del PD, via libera a capi lista bloccati e fino a 3 preferenze. Il caso Ranucci, Walter La Vitula resta in carcere, confermata l'aggravante del metodo mafioso, verifiche anche sui suoi affari in Africa. È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando fu uccisa dall'Ndrangheta. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto per contrastare la nuova spinta dell'inflazione legata al caro energia. Sport, Champions League, esordio da sogno per il Como che travolge Lipsia 4-1, Roma fermata sull'1-1 dalla Federbace. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm di novembre. L'annuncio durante la convention del partito Dallas con un discorso durato quasi 2 ore. Fateci finire il lavoro, ha detto Trump, proponendo quello che ha definito un dividendo per gli americani, una misura che avrebbe un costo superiore ai 1.300 miliardi di dollari e che potrebbe sollevare anche questioni legali legate alle norme federali sul voto. Durissimo l'attacco dei democratici, vuole comprare il voto. Parlando invece della guerra in Iran, Trump ha detto di non avere rimpianti e che potendo tornare indietro agirebbe nello stesso modo.
2: La politica italiana, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale e boccia al Senato la proposta del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Protesta delle opposizioni in aula, vi libera invece all'emendamento unitario del centrodestra, previsti i capi di lista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui suoi nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
0: Il caso Ranucci, Walter La Vitola resta in carcere, il Tribunale del Riesame conferma la misura cautelare nei confronti dell'ex direttore dell'Avanti e reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, confermata anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'inchiesta della Procura di Roma emergono inoltre presunte cancellazioni nelle chat tra La Vitola e Ranucci relative a conversazioni avvenute prima e dopo l'attentato. Gli investigatori approfondiranno anche gli affari di La Vitola in Africa. La difesa annuncia ricorso in Cassazione.
2: È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando venne assassinata nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco, padre di Denise, dopo aver denunciato uomini dinamiche dell'Ndrangheta. Denise, che aveva vissuto per anni sotto protezione insieme alla madre, si era lanciata domenica dal palazzo nel quale viveva ad Ariccia, in provincia di Roma. È morta in ospedale dopo 4 giorni. La sua esistenza era stata profondamente segnata dall'assassinio della madre e dal successivo percorso giudiziario contro i responsabili.
0: Veniamo all'economia. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La decisione punta a contrastare la nuova pressione sull'inflazione provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Secondo le associazioni dei consumatori, la stretta potrebbe tradursi in un aumento delle rate mensili di mutui e prestiti fino a 25 euro. La presidente della BCE, Christine Lagarde, spiega che la decisione è stata unanime e ribadisce l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. L'economia dell'Eurozona, aggiunge Lagarde, si è comunque dimostrata resiliente allo shock energetico.
2: La pagina sportiva, il calcio, esordio da sogno in Champions League per il Como. La squadra di Cesc Fabregas travolge Lipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Dovicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro il Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
0: La pallavolo parte con una vittoria netta all'Europeo maschile dell'Italia. Nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri battono la Spezia 3-7-0. Il maltempo ha ritardato l'inizio e provocato diverse interruzioni, ma i campioni del mondo in carica si sono imposti 25-22, 25-21 e 25-17 per Giannelli e compagni. Prossimo appuntamento sabato a Modena contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:02.
1: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 11 settembre si festeggia San Diomede Martire. Il proverbio del giorno è: quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla luna in leone che continua a sostenervi, carisma, autostima e buon umore la fanno da padroni. Dal pomeriggio molto lavoro in corso. In ambito finanziario farete bene a tenervi alla larga da situazioni un po' rischiose e anche azzardate.
2: Toro, per il mondo è una data infausta e con la luna in quadrato la mattinata si preannuncia pesante anche per voi. Migliora nel pomeriggio, occorre tirar fuori le unghie, specie se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva.
1: Gemelli, al mattino la luna vi sorride, incontri piacevoli, riuscite nella prova di studio e nei colloqui di lavoro. Nel pomeriggio focus sui doveri, ambizioni e progetti, ma state alla larga dalle esagerazioni. Troppa carne al fuoco diventa un arrosto.
2: Cancro, siete in una posizione forte e solida e possedete la fiducia necessaria per mettere a frutto le cose che avete appresso. È il momento di agire. Esorcizzate le difficoltà operando con decisione e seguendo una strategia che non lascia niente al caso.
1: Leone, pomeriggio plumbeo con la luna afflitta da Saturno che complica la vita domestica e sottrae senso pratico. Evitate le dispute, fate un bel respiro. L'energia è forte, ma specie in famiglia siete suscettibili e poco malleabili. Raddoppiate la pazienza.
2: Vergine, muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti. Agendo sull'impulso potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi.
1: Bilancia, una spesa legata alla casa pesa sul bilancio: ristrutturazione, cambi di arredo, acquisto di elettrodomestici. Muovetevi con i piedi di piombo. Mattinata all'insegna del buon umore, grandi energie creano una bella sintonia nel gruppo di colleghi.
2: Scorpione, mattinata nebulosa sotto l'occhio vigile e critico di un superiore indisponente che mina l'autostima e la vostra fiducia nella saggezza del destino. Al più presto il cielo vi libererà dall'ingombrante presenza di Saturno e dalle relative seccature.
1: Sagittario, svegliarsi con la sensazione di avere davanti una giornata esaltante non ha prezzo, specie prevedendo che nel pomeriggio cambierete idee. Fino a che la luna e il leone avanzate con un passo sicuro, sbrigate in mattinata ciò che vi sta a cuore.
2: Capricorno, divergenza in atto sia nel privato che nella professione? Frenate l'orgoglio e ascoltate il punto di vista altrui. Sarà un arricchimento di opportunità. Affrontate la questione con meticolosa cura, pianificando tutto nei minimi dettagli, viaggi compresi.
1: Acquario, la quadratura di Saturno alla Luna non passa inosservata. Siete a corto di energie e un piccolo ostacolo appare insormontabile come una montagna. Il mondo ce l'ha con voi e voi, di rimando, ce l'avete col mondo. Ma cosa vi avranno fatto tutti?
2: Pesci, state sudando sette camicie per portare a termine in tempo utile la consegna del lavoro. Questo alto senso del dovere vi fa molto onore. La professione oggi va in scena non stop. Faticate come matti e a casa la sera trovate musi lunghi. Che fatica!
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001 il dolore dei sopravvissuti resta forte. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov nella Russia meridionale. La guerra tra Stati Uniti e Iran continua a spingere al rialzo il costo dei carburanti. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. Diverse le vittime, poi la cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata dalla redazione. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, il dolore dei sopravvissuti resta forte. I parenti delle vittime si ritroveranno presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati e nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, i luoghi in cui si schiantò il volo United 93 e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle torri gemelle, con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov. Nella Russia meridionale sono stati colpiti la raffineria di petrolio e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità segnalano incendi in varie zone della città. La guerra tra Stati Uniti e Iran intanto continua a spingere al rialzo il costo dei carburanti da servizio della redazione.
2: Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
1: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente e sull'identità delle vittime. Torniamo adesso a parlare del dramma bradisismo ai Campi Flegrei. La regione Campania ha stanziato 750.000 euro per incentivare la disponibilità di abitazioni private in affitto a canone concordato a sostegno dei nuclei familiari interessati dall'emergenza. Si tratta di una nuova misura straordinaria del Fondo Regionale di Contrasto all'Emergenza Abitativa. La misura prevede un contributo economico una tantum per i proprietari di alloggi situati in Campania che successivamente al 31 luglio stipulino e registrino un contratto a canone concordato della durata di almeno 3 anni con nuclei familiari che alla data degli eventi sismici dimoravano abitualmente e continuativamente in un alloggio sgomberato dichiarato inagibile dopo la scossa. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli, in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità, battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi, con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. Il ciclismo: Stefan Kung vince la cronometro individuale da El Puerto de Santa Maria e Res de la Frontera, 18ª tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Thornley e per 9 secondi il portoghese João Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas. Infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rosa con un vantaggio che è di 1 minuto e 37 secondi sul quarto volte vincitore della corsa spagnola. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico in progressivo aumento in queste ore sulla rete viaria della Campania. Sull'autosole, code da Casoria al bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno. Code sull'asse perimetrale Milito-Scampia tra Arzano e la circunvallazione esterna di Napoli. Decisamente trafficata la tangenziale di Napoli, interessata da incolonnamenti tra le uscite Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Intenso anche il traffico nel nodo autostradale di Salerno. Sulla 2 del Mediterraneo, code a tratti tra San Mango Piemonte e l'uscita di Salerno Centro. Sulla tangenziale di Salerno in colonnamenti dall'uscita per via Irno fino al bivio per la A2. Vi segnalo infine che a seguito dell'avviso di allerta meteo di colore giallo emanato dalla Protezione Civile regionale, fino alle 14 di oggi, venerdì 11 settembre, saranno interdetti i parchi, i cimiteri, il pontile nord di Bagnoli e l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine di Napoli. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 11 settembre si festeggia San Diomede Martire. Il proverbio del giorno è: quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla luna in leone che continua a sostenervi, carisma, autostima e buon umore la fanno da padroni. Dal pomeriggio molto lavoro in corso. In ambito finanziario farete bene a tenervi alla larga da situazioni un po' rischiose e anche azzardate.
2: Toro, per il mondo è una data infausta e con la luna in quadrato la mattina si preannuncia pesante anche per voi. Migliora nel pomeriggio, occorre tirar fuori le unghie, specie se c'è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva.
1: Gemelli, al mattino la luna vi sorride, incontri piacevoli, riuscite nella prova di studio e nei colloqui di lavoro. Nel pomeriggio focus sui doveri, ambizioni e progetti, ma state alla larga dalle esagerazioni. Troppa carne al fuoco diventa un arrosto.
2: Cancro, siete in una posizione forte e solida e possedete la fiducia necessaria per mettere a frutto le cose che avete appresso. È il momento di agire, esorcizzate le difficoltà operando con decisione e seguendo una strategia che non lascia niente al caso.
1: Leone, pomeriggio plumbeo con la luna afflitta da Saturno che complica la vita domestica e sottrae senso pratico. Evitate le dispute, fate un bel respiro. L'energia è forte, ma specie in famiglia siete suscettibili e poco malleabili. Raddoppiate la pazienza.
2: Vergine, muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti. Agendo sull'impulso potreste sbagliare la valutazione. Per metter fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi.
1: Bilancia, una spesa legata alla casa spesa sul bilancio, ristrutturazione, cambi di arredo, acquisto di elettrodomestici, muovetevi con i piedi di piombo. Mattinata all'insegna del buon umore, grandi energie, creano una bella sintonia nel gruppo di colleghi.
2: Scorpione, mattinata nebulosa sotto l'occhio vigile e critico di un superiore indisponente che mina l'autostima e la vostra fiducia nella saggezza del destino. Al più presto il cielo vi libererà dall'ingombrante presenza di Saturno e dalle relative seccature.
1: Sagittario, svegliarsi con la sensazione di avere davanti una giornata esaltante non ha prezzo, specie prevedendo che nel pomeriggio cambierete idea fino a che la luna e il leone avanzate con un passo sicuro. Sbrigate in mattinata ciò che vi sta a cuore.
2: Capricorno, divergenza in atto sia nel privato che nella professione? Frenate l'orgoglio e ascoltate il punto di vista altrui. Sarà un arricchimento di opportunità. Affrontate la questione con meticolosa cura, pianificando tutto nei minimi dettagli, viaggi compresi.
1: Acquario, la quadratura di Saturno alla Luna non passa inosservata. Siete a corto di energie e un piccolo ostacolo appare insormontabile come una montagna. Il mondo ce l'ha con voi e voi, di rimando, ce l'avete col mondo. Ma cosa vi avranno fatto tutti?
2: Pesci, state sudando sette camicie per portare a termine in tempo utile la consegna del lavoro. Questo alto senso del dovere vi fa molto onore. La professione oggi va in scena non stop. Faticate come matti e a casa la sera trovate musi lunghi. Che fatica!
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Le forze armate russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con droni su Kiev, colpito un edificio residenziale di 9 piani. Negli Stati Uniti il vice presidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. La politica, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia in Senato l'emendamento del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Tragedia sfiorata ieri sulla 2 del Mediterraneo per un pauroso incidente a catena che ha coinvolto ben 13 veicoli, 7 le persone rimaste ferite. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno dalla redazione. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni ed era una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo italiano. Leader di Più Europa, era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito nella capitale. Le forze armate russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con droni su Kiev, ha colpito un edificio residenziale di 9 piani nel quartiere di Dnipropetrovsky, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino, tra cui oltre 50 di tipo Shahed. Le difese hanno abbattuto, neutralizzato 62 velivoli, mentre 4 hanno colpito diverse località. Negli Stati Uniti adesso il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. In uno dei momenti più significativi della sua carriera politica, in quella che è una prima prova da candidato al 2028, il vicepresidente infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Vi chiedo, ha detto in un passaggio, di seguire l'esempio di Charlie Kirk. Non buttate via il bambino con l'acqua sporca. Ciò che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi, aggiunto chiedendo agli americani di non consegnare il paese ad un gruppo di folli che lo distruggeranno, così come distruggeranno le vostre famiglie. In Italia, con la politica alla maggioranza, si ricompatta sulla legge elettorale, boccia in Senato l'emendamento del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Le parole del senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan nel suo intervento prima del voto. Sentiamo.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola, introduciamo le preferenze e voteremo contro questo emendamento.
1: Tragedia sfiorata ieri sulla 2 del Mediterraneo per un pauroso incidente a catena che ha coinvolto ben 13 veicoli, 7 le persone rimaste ferite. L'incidente si è verificato in un tratto in discesa tra gli svincoli di Lancusi e Baronissi verso Reggio Calabria, nel groviglio di lamiere moto, autovetture ma anche mezzi pesanti. I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino insieme alla polizia stradale e alle ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Inevitabili e significative le ripercussioni sul traffico. Lo sport e il calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions, un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como, il servizio della redazione.
3: La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvicas, Diao e Perlone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul, i giallorossi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante ma vengono raggiunti, finisce 1-1.
1: Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della 4ª giornata di Serie A. La Fiorentina allo stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato per gettarsi alle spalle il disastroso avvio di stagione. 0 punti in 3 turni, un solo gol segnato, 9 subiti, archiviato piuttosto traumaticamente il brevissimo regno di Fabio Grosso sulla panchina viola. Esonerato dopo senza essere mai riuscito a dare un accenno di gioco alla squadra, la viola riparte da dove aveva finito lo scorso anno con Paolo Vanori alla guida. Fischio d'inizio alle 20:45. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:05. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere. Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Prima Spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio ha costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: a 25 anni dall'attentato dell'11 settembre in cui persero la vita 2.977 persone, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano gli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole di Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di medio termine di novembre. La politica interna, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia in Senato l'emendamento del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Immigrazione, 19 cittadini egiziani sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati, e poi ancora cronaca e lo sport. A tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose, libere della storia politica del nostro paese e del mondo intero. Così il comunicato di Più Europa, dando la notizia della morte di Emma Bonino, aveva 78 anni. Tra i primi messaggi quello di Paolo Gentiloni: Emma Bonino ci ha lasciati, ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader italiana ed europea. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita. Buon viaggio Emma, ha scritto su Twitter. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre in cui persero la vita 2.977 persone, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano gli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden, un evento che ha cambiato radicalmente il mondo. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vice presidente J.D. Vance invece atteso a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole di Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di medio termine di novembre, che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Lo sa bene il tycoon, che infatti durante la due giorni a Dallas si è infiammato la platea con slogan e proclami a effetto come il dividendo da $5.000 per ogni americano in caso di vittoria alle urne, arrivando persino a chiedere un giuramento di fedeltà verso se stesso. In Italia con la politica, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia in Senato l'emendamento del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure, il servizio della redazione.
2: Protesta delle opposizioni in aula, vi libera invece all'emendamento unitario del centrodestra, previsti i capilista bloccati, la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
0: 19 cittadini egiziani sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati. L'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto a Il Cairo in Egitto è stata portata a termine nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Gli espulsi hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Nuova operazione antidroga nel carcere di Avellino. A scovare lo stupefacente è stato ancora una volta Spike, il cane della polizia penitenziaria. La droga era stata cucita a mano nell'orlo di un accappatoio che si trovava in un pacco postale destinato ad un detenuto. La marijuana confezionata in bustine di cellophane si aggiunge agli altri sequestri compiuti negli ultimi 3 giorni sempre nell'istituto Irpino, individuando complessivamente 1 chilogrammo di stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina. Lo sport, il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open. In rimonta, sconfitto in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante, la statunitense Coco Gauff, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, in finale affronterà la bielorussa Arina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Patten ed Harry Eliovara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajev Ram e Joe Salisbury. Abbiamo terminato.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionario in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions, un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como. Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A, la Fiorentina allo stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato, l'Italia del volley vince 3-0 contro la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili, tennis la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open e poi il ciclismo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions. Un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como, il servizio della redazione.
2: La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Dukas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I gelorossi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
1: Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina allo Stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato per gettarsi alle spalle il disastroso avvio di stagione. 0 punti in 3 turni, un solo gol segnato, 9 subiti. Archiviato piuttosto traumaticamente il brevissimo regno di Fabio Grosso sulla panchina viola, esonerato dopo senza essere mai riuscito a dare un accenno di gioco alla squadra. La viola riparte da dove aveva finito lo scorso anno con Paolo Vanori alla guida. Fischio d'inizio alle 20:45. Domani intanto il Milan all'Olimpico cerca il salto di qualità dopo il pari contro la Juventus a Torino. I tanti errori in fase di impostazione, la missione di colpa da parte di Ruben Amorim. La squadra rossonera è chiamata a dare delle risposte sia in termini di risultato che di gioco. Qualche cambio Amorim potrebbe farlo, lasciare in panchina Sisse è uno spreco, soprattutto dopo il gol allo Stadium. Potrebbe essere lui a giocare sulla tre quarti con Rabiot in supporto di Gonzalo Ramos. È una zona di campo in cui si è sentita l'assenza di Pulisic, che non ha ancora debuttato in questa stagione pur avendo recuperato dall'infortunio. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi con i parziali 25-22, 25-21, 25-17. Il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open. Rimonta ha sconfitto in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante la statunitense Coco Gauff, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. In finale affronterà la Bielorussia Arina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison, e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Patten ed Harry Oliavara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajev Ram e Joe Salisbury. Il ciclismo, Stefan Kung vince la cronometro individuale di El Puerto de Santa Maria a Jerez de la Frontera, 18ª tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Tonerney e per 9 secondi il portoghese Joao Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas. Infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rossa con un vantaggio che è di 1:37 secondi sul quarto, volte vincitore della corsa spagnola. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio nel Montorese, in provincia di Avellino. Le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia. In azione anche un Canadair. Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di 3 rapine e danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli. Un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Erola, la regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancherà.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions. Un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como, il servizio della redazione.
2: La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Dukas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
1: Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina allo Stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato per gettarsi alle spalle il disastroso avvio di stagione. 0 punti in 3 turni, un solo gol segnato, 9 subiti. Archiviato piuttosto traumaticamente il brevissimo regno di Fabio Grosso sulla panchina viola, esonerato dopo senza essere mai riuscito a dare un accenno di gioco alla squadra. La viola riparte da dove aveva finito lo scorso anno con Paolo Vanori alla guida. Fischio d'inizio alle 20:45. Domani intanto il Milan all'Olimpico cerca il salto di qualità dopo il pari contro la Juventus a Torino. I tanti errori in fase di impostazione, la missione di colpa da parte di Ruben Amorim. La squadra rossonera è chiamata a dare delle risposte sia in termini di risultato che di gioco. Qualche cambio Amorim potrebbe farlo, lasciare in panchina Sisse è uno spreco, soprattutto dopo il gol allo Stadium. Potrebbe essere lui a giocare sulla tre quarti con Rabiot in supporto di Gonzalo Ramos. È una zona di campo in cui si è sentita l'assenza di Pulisic, che non ha ancora debuttato in questa stagione pur avendo recuperato dall'infortunio. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi con i parziali 25-22, 25-21, 25-17. Il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open. Rimonta ha sconfitto in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante la statunitense Coco Gauff, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. In finale affronterà la bielorussia Rina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison, e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Patten ed Harry Oliavara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajev Ram e Joe Salisbury. Il ciclismo, Stefan Kung vince la cronometro individuale di El Puerto de Santa Maria a Jerez de la Frontera, 18ª tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Tonerney e per 9 secondi il portoghese Joao Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas, infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rossa con un vantaggio che è di un primo e 37 secondi sul quarto volte vincitore della corsa spagnola. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono. Ex Silva, la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento di blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da tre giorni. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. E poi l'economia, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il clou tra poco alle 14:46 ora italiana, il momento in cui esattamente un quarto di secolo fa il volo American Airlines ha colpito la torre nord del World Trade Center. I parenti delle vittime si ritrovano presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati dell'11 settembre nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, il luogo in cui si schiantò il volo United 93, e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle Torri Gemelle, con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. E per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente J.D. Vance invece a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Veniamo in Italia. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentata dai legali di ADI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da 3 giorni. Dopo la denuncia di scomparsa sono scattate le ricerche. I 3 vivono a Scoglietti in Contrada Mogli nei pressi di Martina Diacate. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso, facendo perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2:57 della notte scorsa. Rilievi accertamenti sono in corso mentre si cerca il conducente anche tramite lo studio delle telecamere di videosorveglianza. L'economia: nel secondo trimestre il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale lievemente, più 0,1 punti, e si attesta al 5,6%, e a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio.
6: Prima radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche, lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionario in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
14: Per la tua pubblicità scegli la radio, scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions, un pareggio per la Roma, esordio da Sony invece per il Como. Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina allo stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato. L'Italia del Volley vince 3-0 contro la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili. Tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open e poi il ciclismo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions. Un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como, il servizio della redazione.
2: La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
1: Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina allo Stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato per gettarsi alle spalle il disastroso avvio di stagione. 0 punti in 3 turni, un solo gol segnato, 9 subiti. Archiviato piuttosto traumaticamente il brevissimo regno di Fabio Grosso sulla panchina viola, esonerato dopo senza essere mai riuscito a dare un accenno di gioco alla squadra. La viola riparte da dove aveva finito lo scorso anno con Paolo Vanori alla guida. Fischio d'inizio alle 20:45. Domani intanto il Milan all'Olimpico cerca il salto di qualità dopo il pari contro la Juventus a Torino. I tanti errori in fase di impostazione, la missione di colpa da parte di Ruben Amorim. La squadra rossonera è chiamata a dare delle risposte sia in termini di risultato che di gioco. Qualche cambio Amorim potrebbe farlo, lasciare in panchina Sisse è uno spreco, soprattutto dopo il gol allo Stadium. Potrebbe essere lui a giocare sulla tre quarti con Rabiot in supporto di Gonzalo Ramos. È una zona di campo in cui si è sentita l'assenza di Pulisic, che non ha ancora debuttato in questa stagione pur avendo recuperato dall'infortunio. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi con i parziali 25-22, 25-21, 25-17. Il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open. Rimonta ha sconfitto in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante la statunitense Coco Gauff, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. In finale affronterà la bielorussia Arina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison, e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Patten ed Harry Oliavara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajev Ram e Joe Salisbury. Il ciclismo, Stefan Kung vince la cronometro individuale di El Puerto de Santa Maria a Jerez de la Frontera. 18ª tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Tonerney e per 9 secondi il portoghese Joao Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas. Infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rossa con un vantaggio che è di 1:37 sul quarto, volte vincitore della corsa spagnola. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio ha costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

doppio lutto oggi nel mondo della politica. Dopo la notizia della morte a 78 anni di Emma Bonino, è arrivata anche quella della scomparsa dell'ex ministro Raffaele Costa. Mentre sullo stretto di Hormuz la situazione resta congelata, il focus dell'attenzione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Negli Stati Uniti il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici, descrivendoli come il partito dell'odio, e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da 3 giorni. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. E poi l'economia, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Doppio lutto oggi nel mondo della politica. Dopo la notizia della morte a 78 anni di Emma Bonino è arrivata anche quella della scomparsa dell'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì in provincia di Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale tra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Tra la prima e la seconda Repubblica, negli anni 90, fu quattro volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. Uno protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali, aveva compiuto 90 anni tre giorni fa. Andiamo all'estero adesso. Mentre sullo stretto di Hormuz la situazione resta congelata, il focus dell'attenzione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso, andando così di fatto, dopo un'offensiva durata oltre 18 ore, a controllare l'intero litorale affacciato su Bab al-Mandeb. Rimane ora da vedere se i ribelli sostenuti da Teheran vorranno iniziare a disturbare in maniera sempre più concreta il traffico che dal Corno d'Africa fluisce fino al canale di Suez. Negli Stati Uniti il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato, in uno dei momenti più significativi della sua carriera politica. In quella che è una prima prova da candidato al 2028, il presidente infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Vi chiedo, ha detto in un passaggio, di seguire l'esempio di Charlie Kirk. Non buttate via il bambino con l'acqua sporca. Ciò che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi. Aggiunto chiedendo agli americani di non consegnare il paese ad un gruppo di folli che lo distruggeranno così come distruggeranno la vostra famiglia. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da tre giorni. Dopo la denuncia di scomparsa sono scattate le ricerche. I tre vivono a Scoglietti in Contrada Mogli nei pressi di Martina Viacate. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso, facendo perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2:57 della notte scorsa. Rilievi e accertamenti sono in corso, mentre si cerca il conducente anche tramite lo studio delle telecamere di videosorveglianza. L'economia: nel secondo trimestre il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale lievemente, più 0,1 punti, e si attesta al 5,6%, e a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Animali notturni.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua giornata sarà pesante come al solito?
15: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
14: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
15: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
14: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
15: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
14: Ampio parcheggio custodito.
16: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
17: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono. Ex Silva, la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento di blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Le preoccupazioni per lo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. OpenAI starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi più avanzati. E poi la cronaca dell'economia.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il clou tra poco alle 14:46 ora italiana, il momento in cui esattamente un quarto di secolo fa il volo American Airlines ha colpito la torre nord del World Trade Center. I parenti delle vittime si ritrovano presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati dell'11 settembre nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, il luogo in cui si schiantò il volo United 93, e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle Torri Gemelle, con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. E per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente J.D. Vance invece a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Veniamo in Italia. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentata dai legali di ADI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Torniamo adesso a parlare delle preoccupazioni per lo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. OpenAI starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi più avanzati. A riportare la notizia dagli Stati Uniti e l'agenzia Bloomberg, secondo la quale durante una riunione interna svoltasi questa settimana l'amministratore delegato Sam Altman avrebbe lasciato intendere che la società potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità di sviluppo. A incidere sulla decisione sarebbero le crescenti preoccupazioni sui rischi legati ad un'intelligenza artificiale fuori controllo. La polizia ha individuato e arrestato un 35enne romano che, dopo essersi liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato. Una notizia di economia in chiusura: nel secondo trimestre 2026 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali ad esclusione del centro, meno 1,6%. L'aumento congiunturale è più ampio per il sud e sulle isole, più 6,5%, relativamente più contenuto per il nord-est, più 3,1%, e il nord-ovest, più 2,9%. Lo evidenzia l'Istat nel suo report relativo alle esportazioni delle regioni italiane nel secondo trimestre dell'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:01. Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, code per lavori sulla 16, la Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata direzione Napoli. Poi troviamo code anche in provincia di Salerno sull'autostrada del Mediterraneo tra Contursi Terme e Petina direzione Cosenza per la presenza di un cantiere. Traffico in aumento sulle strade dell'Interland napoletano, ma al momento non ci vengono segnalate particolari difficoltà. Difficoltà che invece si incontrano sulla tangenziale di Napoli, dove si sta in coda per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Attualmente il quadro meteorologico è in deciso miglioramento, con ampie schiarite su gran parte del territorio campano. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Firenze, Ilva, la Corte d'Appello di Milano confermano stop dell'area caldo di Taranto al Tiforni da spegnere entro il 28 ottobre. I giudici dicono la salute prevale sull'impresa. Morte di Emma Bonino, per la storica leader radicale saranno celebrati i funerali di Stato. Mattarella commenta: ha lasciato un segno nella Repubblica. Legge elettorale: il Senato cancella la soglia minima perché i voti delle liste contribuiscono al premio di maggioranza. Più firme per i nuovi partiti. Il caso del Mastro: la Procura di Roma ricorre alla Corte Costituzionale per ottenere le chat che la Camera aveva negato agli inquirenti. Napoli, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo: un cuore artificiale avrebbe potuto salvarlo. Violenza sulle donne: nel Salernitano hanno arrestato un 55enne accusato di aver aggredito la moglie. Stati Uniti d'America si è fermata al 25esimo anniversario dell'11 settembre. Minuto di silenzio alle 8:46, ora locale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria caldo dello stabilimento di Taranto. Respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto delle attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati, che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
2: È morta Emma Bonino. Per la storica leader radicale scomparsa dopo una lunga malattia, saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
1: Parliamo della legge elettorale. Via libera del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti da una lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
2: Il caso del Mastro, al Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale. I magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. Procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
1: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Caliendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiori al 70%. L'avvocato chiede ora alla procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
2: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato da carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato è stato rintracciato dai carabinieri. Durante la perquisizione i militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
1: E infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio, e l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Ambiente, valori elevati di diossine nell'area dell'incendio di Taverna del Re. I risultati arrivano dal primo ciclo di monitoraggio dell'ARPAC. Napoli, è morta la turista di 24 anni investita da un'auto pirata. La giovane era ricoverata all'ospedale del Mare, avviato l'iter per la donazione degli organi. Torre Annunziata, demolita una delle torri di Palazzo Fienga, per anni considerato il fortino della Camorra, per il prefetto di Napoli è il simbolo della vittoria dello Stato. Sospeso lo sciopero del personale dei porti di Napoli e Salerno dopo la convocazione di un tavolo con l'autorità portuale. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Allarme ambientale nell'area di Taverna del Re. Il primo ciclo di monitoraggio effettuato dall'ARPAC dopo l'incendio ha rilevato valori elevati di diossine nella zona interessata dal rogo. Proseguono gli accertamenti dell'Agenzia regionale per valutare l'impatto dell'incendio e seguire l'evoluzione della situazione. Tragico epilogo a Napoli per la giovane turista investita da un'auto pirata. La ragazza di 24 anni, originaria di Lecce, è morta dopo il ricovero all'ospedale del Mare. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. È stato avviato l'iter per la donazione degli organi. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'investimento. A Torre Annunziata è stata demolita una delle torri di Palazzo Fienga, complesso per anni considerato un fortino della criminalità organizzata. Alle operazioni hanno assistito rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Per il prefetto di Napoli la demolizione rappresenta un segnale concreto della vittoria dello Stato sul potere della Camorra. Infine, trasporti, è stato sospeso lo sciopero del personale dei porti di Napoli e Salerno. La decisione dei sindacati è arrivata dopo la convocazione di un tavolo da parte dell'autorità di sistema portuale. Il confronto servirà ad affrontare le questioni al centro dell'avvertenza e scongiurare nuovi disagi negli scali campani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e un minuto. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano conferma lo stop dell'aria caldo di Taranto, altiforni da spegnere entro il 28 ottobre. I giudici dicono la salute prevale sull'impresa. Morte di Emma Bonino. Per la storica leader radicale saranno celebrati i funerali di Stato. Mattarella commenta: ha lasciato un segno nella Repubblica. Legge elettorale: il Senato cancella la soglia minima perché i voti delle liste contribuiscono al premio di maggioranza. Più firme per i nuovi partiti. Il caso del Mastro: la Procura di Roma ricorre alla Corte Costituzionale per ottenere le chat che la Camera aveva negato agli inquirenti. Napoli: il legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, un cuore artificiale avrebbe potuto salvarlo. Violenza sulle donne: nel Salernitano arrestato un 55enne accusato di aver aggredito la moglie. Stati Uniti d'America si è fermata al 25esimo anniversario dell'11 settembre. Minuto di silenzio alle 8:46, ora locale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria caldo dello stabilimento di Taranto, respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati, che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
2: È morta Emma Bonino, per la storica leader radicale scomparsa dopo una lunga malattia. Saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
1: Parliamo della legge elettorale. Via libera del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti da una lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
2: Il caso del Mastro, la Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale. I magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. La procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
1: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Calendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiore al 70%. L'avvocato chiede ora alla procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
2: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato dai carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato è stato rintracciato dai carabinieri. Durante la perquisizione i militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
1: Infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio, l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio ha costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Numero 5.

0: Elio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, non si rilevano particolari difficoltà al momento lungo le principali strade della regione e anche sulle autostrade i tempi di percorrenza risultano regolari. Solo a Napoli, sulla tangenziale, si sta in coda per traffico intenso tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Ma restiamo sulla tangenziale perché questa notte per lavori saranno chiuse le due carreggiate. Dalla mezzanotte alle 6 sarà chiusa il tratto tra Arcofelice e Agnano direzione Capodichino, ma anche il tratto tra Secondigliano e Capodimonte direzione Pozzuoli. Di conseguenza, nella stessa fascia oraria sarà chiusa la diramazione di Capodichino, da Capodichino fino all'allacciamento con la tangenziale. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Numero 1.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Ambiente, valori elevati di diossine nell'area dell'incendio di Taverna del Re. I risultati arrivano dal primo ciclo di monitoraggio dell'ARPAC. Napoli, morta la turista di 24 anni, investita da un'auto pirata. La giovane era ricoverata all'ospedale del Mare, avviato l'iter per la donazione degli organi. Torre Annunziata, demolita una delle torri di Palazzo Fienga. Per anni considerato il fortino della Camorra, per il prefetto di Napoli è il simbolo della vittoria dello Stato. Sospeso lo sciopero del personale dei porti di Napoli e Salerno dopo la convocazione di un tavolo con l'autorità portuale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio, musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Allarme ambientale nell'area di Taverna del Re, il primo ciclo di monitoraggio effettuato dall'ARPAC dopo l'incendio ha rilevato valori elevati di diossine nella zona interessata dal rogo. Proseguono gli accertamenti dell'Agenzia regionale per valutare l'impatto dell'incendio e seguire l'evoluzione della situazione. Tragico epilogo a Napoli per la giovane turista investita da un'auto pirata. La ragazza di 24 anni, originaria di Lecce, è morta dopo il ricovero all'ospedale del Mare. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. È stato avviato l'iter per la donazione degli organi. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'investimento. A Torre Nunziata è stata demolita una delle torri di Palazzo Fienga, complesso per anni considerato un fortino della criminalità organizzata. Alle operazioni hanno assistito rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Per il prefetto di Napoli la demolizione rappresenta un segnale concreto della vittoria dello Stato sul potere della camorra. Infine, ai trasporti, è stato sospeso lo sciopero del personale dei porti di Napoli e Salerno. La decisione dei sindacati è arrivata dopo la convocazione di un tavolo da parte dell'autorità di sistema portuale. Il confronto servirà ad affrontare le questioni al centro dell'avvertenza e scongiurare nuovi disagi negli scali campani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima Radio, musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche, lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.